mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa cosmi o recor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Ne ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia, mia milla.

mi, è tutto mi, e chi non mi to allo mi, mi, mi. Vento na fine na lagagnasi, na vagnasi na grignasi, ute ti gata na pirasi, ma la loja di la vi, mi è tutto mi, e chi non mi to allo mi, mi, mi, mi.

se paria, di cariva di me istero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga di calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

Genuna e ciasta, camia fora. Da fica, chino de fica, che ta battaglia, io non de manica.

Sepania, di carivali me istero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, tero napo.